0: Wangala Wangala. Ta, Pari. Schila. Na.
1: Lalita la Wangala Ta, Pari. Schi.